0: imae yao e nago ni kinume imae
1: yao
0: e nago toni kade yao e nago ni kipe imae
1: yao
0: e nago ni kipe imae kibayo di mami nango